0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, con tanti elogi. Guarda un poco se potriasi star meglio in altro loco. Se a caso madama la notte ti chiama,

padrone. Ne vuolmi il padrone. Dom, dom. Dom, dom. Intra salti, lo padrone.

0: parla?
1: Che c'è di nuovo?
2: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte. È già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima. La speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Questa

0: Per da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'alcun ti ha abolito?
0: E ben ora è pentito, mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor Conte ci voglia divertire. Trovato la vede. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, figo rubetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.
1: Bravo signor padrone. Ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate. Avrei pur gusto di dar per voi.

se tutto il mondo dice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: già disse. Senti, se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Ustei.
0: Esci di alcun non esci.
2: Chi mi lasci qui solo?
1: Brava dama, il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
2: Non vincerà.
0: Vati e cerca che parla.
2: Oh, che fate?

0: Credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino!
0: A cherubino, a cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi! Per matava! A proposito, figlia, instruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte s'accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo a

0: dalle sorpreso allora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trova il rinchiuso, picchio, ma pre barbarina paurosa.

0: pianino e m'appreso al tavolino e poi il pancio. Ah, cosa peggio?
1: Ah, crude stella!
0: Meglio anch'io. Onestissima signora,
1: ma cade di peggio.
0: Organisco come va,
1: giusti idee che mai sarà.
0: Quasi fantoccelle, non c'è alcuna mia.

0: all'asilo. In traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E io che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha luogo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e dolore lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora io chiar mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Ah,

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza, secondami cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama,
3: il dritto non ve più. Cosa si brama?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illimata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta,
3: Iappone castuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi, abolendo a natural

Io voglio in faccia dei miei più fini e con chi ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: viva! E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto! Perché il padron lo scaccia dal castello!
0: Ah, in un giorno sì bello!
1: In un giorno di nozze!
0: Quando ogni uomo
1: perdono, mio signor!
0: Non meditate!
1: Egli ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
1: Ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio. A fin domani. Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non cadrai farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, belle belle curvando al riposo. Narcisetta, doncino d'amor.

avrai questi bei pennacchini. Quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno di

per montagne, per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non piavrai quei pennacchi, non piavrai quella chiola, non piavrai quel cappello.

Non cantai farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, preso il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di potenziar Marcellina, questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio, Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi destre.
0: C'è il che sento ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che gli di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via è l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta, al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece inizia vada. Questa è l'unica strada.

0: che ti par. Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

0: or quelle maniche oltre il gomito le alzo, onde più agiatamente il obito gli si adatti. Ecco, più indietro. Oh, sì. Che nastro è quello?
1: E quel chesso involontario.

e dalle gambe il braccio, un altro nastro prendi insieme col mio vestito.

0: chi picchia alla mia porta?
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello! In quegli stati! Un ricevuto foglio! L'astro al grangelo sia!
1: Cosa indugiate?

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fai qualcuno?
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo...

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Perché lasciate l'aprire senza chiavi e niente!
1: Porresti a repentaglio d'una dama l'onore!
0: È vero! Ah. Io sbaglio! Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente! Attendete pur qui! Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! No! Ma invece un oggetto!

0: Dite, l'ucciderò.
1: Sentitelo ancora.
0: Parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino.
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati. Ecco i dubbi spiegati. Ecco l'imbroglio. Ecco il raggiro. Ante, ma verde il foglio.

corriamo, corriamo alla nozze con Mirra. Piano, men fretta, la turba m'aspetta. Piano, men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. In pria di partir, la cosa è scabrosa. Un'arte dei corpi, un'arte di sorrir. Un'arte dei corpi, un'arte dei corpi, un'arte dei corpi, un'arte dei corpi.

0: conoscete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.

0: niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente e all'usanza

0: ascoltare. Da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di l'uomo signor Dio ti dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i canofani,
1: in giardino,
0: sì,
2: signor
1: Dio,
0: rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che pazzo!
3: Su tutto lo vidia!
0: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Io sei cotto dal sorge del dì, tu sei cotto dal sorge del dì. Ripetimi, un
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, il signore, il padre, la signora, segui pure.
0: In volte tedeschi,
1: mi abbiamo già sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo stupore,
1: credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Salto la costa così.
3: Chi salta succede? Cosa?
0: Il direttore.
2: Esiste qualcosa?
0: Che dice? A me parli il ragazzo.
1: Che lo vedi?
2: È saputo,
1: da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vieni saltare di là.
1: Che pazienza.
2: Oh, mai.
1: Figliam questo bagno.
2: Cosa succede, vedrò?
1: Dunque tu.
0: E salta in giù.
1: Ma perché?
0: Che timor.
1: L'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto. Che peccato un sussurro forduso. Ora il grido l'ho scritto biglietto.
0: Ah,
1: saltai giù,

0: saran queste carte che per me
1: forgiliane
0: sono in trappola, sono in trappola.

0: posto. Io tanti aspettate.
1: Sarà forse il sommario del tempio.
0: La lista degli osti. Parlate, e tu lascialo. Lasciami e parti.
1: Parto sì.

0: Dunque. Dunque.
1: Ci sto.
0: Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Perché fare? Vi manca. Vi manca.
1: Che succede?

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giovi cari.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui vengo a palesare.

La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice ser quel desso. Non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil razza e comune l'ardir, ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo se stessa.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è solidi lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve lo riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà il fiaschetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima, e mia senz'altro,
1: fornitevi la vostra, o signor scorpro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato abbia vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual braccio io, Matea? Perfidi, io voglio!

0: siete tiranite, o pagarla o sposarla, o rammutite.
1: Io respiro,
2: così amaro.
1: Se sposa io sarò d'un'anchiano.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
4: In

0: sorgente di l'uomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
1: Dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
1: Qualche bambin trovato?
0: No, perduto, dottor. Anzi, rubato.
1: Come? La prova, il testimonio.
0: L'oro, le gemme, i ricamati panni. E nei più teneri anni mi ritroverò addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto
1: questo,
0: al mio braccio impresso geroglifico.
2: Una scatola impressa in braccio destro.
0: E a voi chi il disse?
2: Dio, è adesso!
0: È vero, sono io.
1: Chi?
0: Chi?
1: Chi?
2: Raffaello!
0: Dei ladri di rapir presso un castello. Ecco tua madre! Valiano! Tua madre!
2: Sua madre!
0: Cosa sei?

0: madre.
1: Sua madre. Sua madre.
0: Sua madre. Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te.

0: E quella è mia madre che a te lo dirà, che a te lo dirà, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te lo dirà.
1: Al fiero tormento di questo momento,
0: al fiero tormento di questo momento.

0: or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farete quando volete.
1: Oggi, e dove saranno? Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e dei tuoi dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo ad informar d'ogni avventura, Adamo è nostro zio,

0: che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia e gli do pria.
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la
0: lasciate agli altri ami suoi.
1: Andiamo.
0: E li vedrete voi.
3: Cosa ne narri? E che ne disse il conte? Che si leggeva in frase? Il dispetto e la rabbia. No, che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo un loco. Scrivi, che io scriva.

Jeg gør også, hvor jeg er for ondt. Ecco, prendi una spilla, servirà di sigillo. Oh, attendi, scrivi sul reverso del foglio.

0: bella dama.
1: Io sono un signor mio, irritate sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Stamane? Per lo dir da fresco, o volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: brava figliola, al buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col piestro? Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Madonna, l'imbarazzo, lasciate fare a voi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente da in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non gli fa Dio motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia Fulgiano il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
2: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

0: solita usanza, e donne figlie agli aghi, in ogni loco. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che ritiene il passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!
1: Oh.

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: E così tenerai del mestieroso sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera!
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla

0: flemma.
1: Il fatto è sì, non pensare ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
0: Quella spilla, o madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, ma questo più ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.

0: E cosa importa? Forse qualcuno mi renderà. Sono morta.
1: Dormanino. Chi va là?
2: Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
3: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
2: Oh, buona, buona, capisco come dire. Accordati si son senza di me.
3: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti qua.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

nel momento della mia cerimonia. E godeva leggendo, e nel vederlo io rideva di me, senza sapere.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto

Son streghe che incantano per farci pirar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per darci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son mole vezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni, che fingono mentre non

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono ben.

0: abbassando la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incomincia.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Darmi uno della notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco.
0: Resta

0: quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un picciottaggio!
2: Non sei

0: piace. Ma cosa di me mio?
1: Già che così vi piace, e con piacente
0: fede.

fai la contessa, la prego, mi giungete, vedrete la voi stessa, il conte e la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò. Oh!

0: scusami, signor!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! E questo! E ancora questo!
1: Au! Au! Non battere così presto! Au!